dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è più niente da cantare. Chissà dove sarai, finalmente risolta, forse già innamorata, forse ancora una volta. Chissà dove sarai, e se ti basta così,

Pronto? Pronto? Emanuela? Emanuela, pronto? Emi, mano, Emma. Emanuela, senti?

la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.